può capitare un giorno che ti siedi e pensi un po', un piccolo riepilogo di vita, ma chissà, ti accorgi che le immagini sono confuse e poi non vedi chiaro niente, solo gran confusione. Può capitare di chiederti: ma cosa fai qua giù? Qual è lo scopo vero che la vita

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

afterpan. Prigionieri dați ca bani fugiti de Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

piace un mago, miei mortali compagni diranno forza su. Così, così, coraggio fratello, nasci che duro, ma difficile il lavoro di morire e

terremotato e dalla rabbia della gente del sud rinascerò. Tu vedrai che rinasco nell'anno 3001 con gente che non c'è stata ma che allora ci sarà. Benediremo la terra, terra nostra, e te lo giuro che questo paese di nuovo